0: Company ha scelto
1: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce brutti ma simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari,
2: sì.
4: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro,
2: sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
2: No, che dalle 16 alle 18.
3: Esatto, brutti ma simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero discussioni.
5: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli.

0: su Radio Company. Radio Company.
1: Spot. Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
6: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
2: dalle 11 alle 13
1: su Radio Company.
3: Radio Company, snack.
4: Spot.
5: Ciao Sara.
6: Hey. Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Company.
0: Radio Company presents Let's Go Danceteria version.
10: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
11: Viste todo el mundo.
12: El taxi.
11: Sensato del patio.
12: Sí.
11: Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

Con Mauro Tonello c'è Botta 90 che suona qui su Radio Company la mattina presto, anche nel weekend. Buongiorno anche di Genica. Partiamo subito con Alexia, un pezzo dell'estate degli anni 90 con Mia News. Troviamo anche BBE con la sua 7 Days, 1 Week e gli Ultralight con Stay With Me.

0: Please, Comoro Tonello, salve, buona giornata. Ripartiamo con Beautiful Life, la formazione è quella di Ace of Base. Subito dopo Italo Disco Genie con Wanna Be With You.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Dalla Gini con la sua Wanna Be With You. Ritroviamo anche Stefano Secchi vs Oscar, la bellissima Children Voyage, un bel mashup da risentire questa mattina. E poi Nellan Kane con Beach Ball, la versione originale del 1997.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: era Nair and Kane con Beach Ball a chiudere questa traccia del nostro Botta da 90. Tra poco torniamo con Marco.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CIE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
7: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Company. Su Radio Company. Bo-

0: Questa è Botta 90 alla mattina presto su Radio Company con Mauro Tonello. Ripartiamo con Marco, la sua Because I Love You, poi Jam and Spoon e Ride in the Night.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: ecco, un piccolo momento per voi, magari anche per ringraziare qualcuno, perché no, in questi giorni. E Davide vado a salutare, lui ci ha mandato una foto, è on the road in questo momento, è al lavoro. Lui ci scrive: guarda, mai andato in ferie, buongiorno company. Quindi il buongiorno ce lo mandi a noi, Davide, grazie, grazie di cuore per averci pensati, per pensarci ovviamente, e una buona giornata, mi pare di capire, ovviamente, cioè almeno penso dalla foto di lavoro. Un abbraccio Davide. E poi ancora vado a salutare Laura, per lei il buongiorno, attenzione, va alla sua futura dolce metà. Perché futura dolce metà? Perché mancano poche settimane, ci scrive, al sì, quella. Quindi il buongiorno va a lui, per aver capito bene. Quindi se volete accodarvi anche voi a, insomma, a quelli che sono tutti buongiorno che volete e vi sentite di dare anche a qualcuno, anche live dalla vostra voce, perché no, può essere un buongiorno a me e al Paccio, perché cioè siamo qui, voglio dire, mica chi siamo noi alla fine, oppure a qualcuno in particolare, potete mandarlo al 333 2688 688.
1: Buongiorno,

My Smith, questa è Radio Company, ancora una buona giornata. E a proposito di buongiorno, a chi lo mandate questa mattina il vostro buongiorno? Per l'appunto vado a salutare Valentina, che lo manda a Davide il suo buongiorno. Bene, no, no Davide, un altro, no quello di prima, un altro ancora, che stanno, insomma, stanno partendo oggi, ci racconta, per le vacanze, quindi un buongiorno. Ah, bene, bene, bene. Allora ci state raccontando, vedi qua c'è la coda di chi deve ancora andare in vacanza praticamente, no? E quindi chi ci va da adesso e poi prossimamente magari anche in settembre, magari trovano anche qualche grado in meno e non va neanche male, però oh, la butto lì, è una mia ipotesi e spero per voi, insomma, poi dipende, perché c'è chi pensa che una volta stavo passeggiando e c'erano i famosi 38-39 gradi, stavo, cioè, presente? Se questa mattina mi sono lavata dalla pioggia, quel giorno mi lavai dal caldo, dall'umidità, e ho incontrato, insomma, una persona che mi fa: no, ma io sto benissimo così, io amo proprio questa temperatura. E per un attimo ho detto: ma secondo me sta prendendo in giro o no? E invece no, no, era sicurissimo di questa cosa. Vabbè, insomma, ognuno poi piace, cioè chi piace il super caldo, chi non piace, ovviamente. Io sono tra quelli a cui non piace il super caldo, sappiatelo. Va bene, detto questo, tra poco torniamo e parleremo, allora, non di vacanze, perché insomma, ma di qualcosa legato alle vacanze passate o però magari anche recenti, perché no, restate con noi.

Allora, a proposito di buongiorno, c'è chi si vuole dare il buongiorno, ok? Vado a salutare dunque chi ci scrive: buongiorno, la mia bambina di 5 anni che si chiama Emma Marie, che noi salutiamo. Ciao Emma Marie, salutiamo anche la mamma. Allora, vorrebbe ascoltare Shakira, la canzone, sapete, quella che è quella dell'estate, quella legata ai mondiali che sono, insomma, da poco passati. E allora facciamo così, e io e il nostro Paccio ti facciamo sentire il

0: Sì. Ci siamo. Eccoci qui, speriamo di avervi dato il buongiorno. Nel frattempo sono le 9:02.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Nella notte ancora pesanti attacchi russi sulle città ucraine e almeno altre due vittime. Sale intanto il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih. I morti sono almeno 16, una settantina i feriti. Alta tensione tra Israele e Turchia dopo il mandato di arresto internazionale emesso da Ankara contro Netanyahu, anche in relazione ai fatti della flottiglia, tra i crimini contestati quello di genocidio. Ingenti danni e disagi al centro-nord per il maltempo di questi giorni. La Lombardia chiede lo stato d'emergenza, al sud tornano i bollini rossi per allerta caldo. Calcio, la Serie A si apre stasera con Inter Monza, Udinese Como, Genoa, Napoli e Parma Cagliari alla vigilia. Il tecnico dell'Inter Chivu commenta le voci su un presunto interessamento del Barcellona per Lautaro Martinez.
4: Mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi, credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. Però il mercato è sempre bastardo, di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, questo è il mio messaggio.
3: Da Laura Supino. Buona giornata.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: sentiamo la vostra voce, vai Gianlu.
1: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
1: Grazie della canzone di Shakira.
0: Prego. Mua, una buona giornata a voi, a te ovviamente e anche alla tua mamma, un abbraccio. E quindi adesso il buongiorno, direi è spuntato anche il sole, raga, qua sopra la mia testa, perché chi ci sta seguendo dalle 7:30 magari sa, insomma, che la mia giornata è iniziata con una bella doccia, ma attenzione, non sotto la tradizionale doccia, ma proprio sotto l'acqua, ma di quella proprio era cattiveria, non era acqua, era cattiveria. Va bene, senti, volevo salutare anche al volo, caro Gianlu, Maura, che mi scrive: buongiorno Jay, come ogni sabato siamo in maneggio assieme agli equini, poi tarda mattinata direzione Paluzza ad una festa di compleanno con tema country. Un abbraccio anche a te carissima Maura, ovviamente una buona giornata. Tra poco, come anticipato prima, vi ho fatto il super spoiler, parleremo, aspetta, di vacanza, ma di

Buona giornata da Michela G, dal nostro Gianlu in questo 22 agosto. Ok, allora prima avevo detto che avrei parlato di vacanze, sì, ma non in quello che pensate voi, ne avevamo già parlato, nessun problema, no. Quello che volevo chiedere io era se magari in tempi più recenti o magari anche in tempi passati, quando eravate adolescenti per l'appunto, vi è capitato durante una vacanza, di solito è più gettonato al mare, però può essere anche in montagna, al lago, di incontrare, di fare nuove conoscenze, nuove amicizie, ok, e mantenerle comunque nel tempo. Cioè, o magari vi sentite ogni tot via WhatsApp, via messaggio, magari una chiamata, oppure addirittura nei casi più fortunati ci si vede un tot.

0: indietro nel tempo oppure in tempi più recenti, perché no? Perché parliamo di amicizie oppure conoscenze, insomma, poi giudicate un pochino voi qual è stato il rapporto dell'epoca. Parliamo per l'appunto di amicizie in vacanza, che siano di vecchia data o meno, siete ancora in contatto, vi sentite o magari anche ogni tanto, insomma, vi sentite via telefono, via WhatsApp, magari qualche chiamata, riuscite anche a vedervi magari in alcuni giorni dell'anno, riuscite ad organizzare una reunion per l'appunto con gli amici delle vacanze, oppure vi siete sentiti per un periodo e poi si è interrotto questo periodo, o ancora invece per l'appunto nelle situazioni più ottimali invece tuttora il rapporto va avanti. Quindi vi è mai, Paccio mi guardo un po' con punto di te, ma è successo di conoscere qualcuno in vacanza e continuare a sentirlo? Sì, più o meno, però c'è stata comunque una conoscenza. E quindi se è successo questo ce lo potete ovviamente raccontare. Sì, guarda, siamo ancora in contatto, ma soprattutto di quali città sono, perché delle volte le vacanze, ovunque voi le passiate, magari avete incontrato qualcuno del posto e continuate a sentirvi, oppure qualcuno non del posto di altre regioni e ogni tanto vi vedete per l'appunto. Insomma, è molto variopinta la cosa. 333 2688 688, ne parliamo tra poco.
1: Week and go Radio Company.
2: Estate. Nella notte ancora pesanti attacchi russi sulle città ucraine, almeno altre due vittime. Sale intanto il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih. I morti sono almeno 16, una settantina i feriti. Alta tensione tra Israele e Turchia dopo il mandato di arresto internazionale emesso da Ankara contro Netanyahu, anche in relazione ai fatti della flottiglia, tra i crimini contestati quello di genocidio. Ingenti danni e disagi al centro-nord per il maltempo di questi giorni, la Lombardia chiede lo stato d'emergenza, al sud tornano i bollini rossi per allerta caldo. Calcio, la Serie A si apre stasera con Inter Monza, Udinese Como, Genoa, Napoli e Parma Cagliari alla vigilia. Il tecnico dell'Inter Chivu commenta le voci su un presunto interessamento del Barcellona per Lautaro Martinez.
3: Mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi, credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. Però il mercato è sempre bastardo, di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, questo è il mio messaggio.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio
5: Every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: inimitabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più!
2: Torno a scuola con McDonald's. Non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Sam Smith featuring the Two City Chorus, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Stiamo parlando di conoscenze che avete fatto magari o in tempi recenti o negli anni passati, in merito per l'appunto alle vostre vacanze, che sia state al mare, al lago, in montagna, sulle colline, ovunque voi siate andati. Magari avete conosciuto qualcuno di affine a voi, che sia una coppia o che sia un gruppo di amici o anche solo una persona, e che con cui insomma state continuando a sentirvi, sia su WhatsApp magari, oppure su altre piattaforme, magari anche sui social, perché no, oppure addirittura riuscite a vedervi anche nel resto dei giorni dell'anno e magari fate anche altre vacanze insieme o ne avete fatte di vacanze insieme. Sentiamo ad esempio la nostra ascoltatrice. Vai,
1: buongiorno
0: Gianlu.
1: Company, sono Claudia della provincia di Rovigo.
0: Ciao Claudia.
1: Ho conosciuto una coppia a Sharm el Sheikh a novembre.
0: Ah, recente.
1: Ci teniamo continuamente in contatto. Siamo andati a trovarli a, a fine febbraio.
0: Sì.
1: E abbiamo passato 3-4 giorni la settimana scorsa in Toscana. E continuiamo a tenerci in contatto. Sono una coppia meravigliosa.
0: Grazie Claudia per il tuo messaggio. Ecco, proprio di questo stavamo parlando, cioè di quelle amicizie, conoscenze nate per l'appunto durante le vacanze e che si sono evolute, diciamo, verso qualcosa di più stretto. Quindi una, non solo amicizie così, sai, di quelle che poi magari finiscono, ma amicizie che si protraggono poi nel tempo. Quindi questo può riguardare sia la parte della vostra vita passata, quando eravate adolescenti, che magari era anche più facile, attenzione, fare amicizia, che magari nella vita adulta. Quindi 333 2688 688, ne parliamo tra poco, sempre qui in diretta su Radio Company. Radio Company, the summer is magic.

0: 3332 688 688.
1: Ciao compagni da Via Trieste, Davide. Guarda, io con mio compagno abbiamo conosciuto quindi ben 15 anni fa una coppia che si era fermata proprio in questa vacanza in Asia, in una sperduta isola meravigliosa al mare veneziana, e da questi, da questi ultimi 15 anni ci sentiamo e ci vediamo almeno una volta all'anno.
0: Ah, però vedi, comunque una volta, vedi, avete mantenuto nel tempo, in questi 15 anni comunque, un contatto, un rapporto, vi vedete addirittura, vedi, anche questo. Quindi parlavamo sia di sentirsi solo telefonicamente che sentirsi magari proprio anche tramite vedersi, insomma, durante le varie fasi dell'anno. Saluto anche Romina, ricambiamo i baci. Lei dice: ciao, sono Romina, provincia di Venezia, nel lontano 2007, in partenza per le Maldive. Con mia sorella abbiamo conosciuto in aeroporto a Malpensa un gruppetto di 3 ragazzi, 2 ragazze e un ragazzo. Con il ragazzo, che si chiama Domenico, siamo ancora in contatto, tanto che il 7 marzo siamo stati al suo matrimonio. No, vabbè, cioè addirittura un'amicizia così forte, così grande è nata. Una vera amicizia nata per caso, che però dura da 20 anni. Grazie Romina, anche a te per il tuo messaggio, per la tua testimonianza, perché proprio stiamo cercando di capire se le vostre esperienze passate, sia che siate state adolescenti oppure in età più adulta, vi è capitato magari con altri amici o anche in coppia di conoscere altre coppie oppure altri amici, e da lì insomma portare avanti, coltivare queste amicizie nate in estate durante poi tutto l'arco dell'anno oppure degli anni successivi, per l'appunto. 333 2688 688. Radio.

sabato mattina, un buon weekend. Parliamo di vacanze passate o vacanze recenti, ma soprattutto di amicizie nate lì e poi coltivate nel tempo. Ne parliamo tra poco, sempre qui su Radio Company. Here we go!

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: poco parliamo del vostro rapporto con le amicizie nati in vacanza. Nel frattempo sono le 10:01.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

ancora una buona giornata da Michela G. E poi c'è lui, il cuoricino, così lo chiamano. E pensa che la giornata è partita con un baffa, però col cuore. Attenzione. E poi lui, lo sapete, che è il protagonista dei cuoricini in tutto il mondo. Gianluca Pacini, in questo 22... Sì, ho un po' esteso la cosa a tutto il mondo, vabbè. In questo 22 agosto. Allora, volevo salutare, a proposito di amicizie e conoscenze nate durante le vacanze che si protraggono nel tempo, anche chi ci scrive. Ciao, io da piccola andavo sempre con mia nonna al mare a Sottomarina e avevo gli stessi amici di Padova, Rovigo, Milano, Pavia. Inizialmente ci scrivevamo lettere e cartoline. Mamma, che mondo ci hai aperto. Ti ricordi, no? Si mandavano le cartoline, le letterine per tenersi in contatto. Noi millennials e anche generazioni precedenti, Però adesso, lui continua in questo messaggio, grazie alla tecnologia ci siamo riuniti tutti e fatto un gruppo WhatsApp. Ci scriviamo su questo gruppo e qualche anno fa siamo riusciti a fare una reunion di un weekend. Ora quasi tutti hanno la propria famiglia, ma ci sentiamo comunque. Bellissimo messaggio, vedi? Cioè, siamo conosciuti veramente da piccoli e siamo passati dalle cartoline alle lettere fino ad arrivare ai messaggi WhatsApp. Bello, ci piace. Anche voi avete vissuto o vivete per l'appunto un'esperienza simile al messaggio che ci ha appena scritto il nostro ascoltatore, cioè amicizie che avete fatto durante le vacanze, mare, lago, montagna, e che tuttora continuate a sentire a distanza di tempo? Ce ne sono? Beh, spero proprio di sì.

vacanze e che si sono protratte nel tempo. Quanti anni fa avete conosciuto per l'appunto qualcuno o qualcuna con cui vi sentite? Può essere anche una coppia, coppia con coppia per esempio. Va bene, allora 333-2688-688, cosa ci state raccontando? Saluto Paolo, lui dice: io sento ancora degli amici e amiche conosciute a Jesolo nel 2003, primo viaggio da solo con i miei amici storici della scuola. Quindi hai unito praticamente gli amici con i, e quindi i vecchi amici della scuola si sentono anche loro con i nuovi amici che avete conosciuto. Cioè Paolo, hai esteso poi la cosa o li senti solo tu così? Perché poi c'è anche qualcuno, sai, che non che magari si perde nel corso del tempo, come ad esempio Claudia, che ci racconta al 333-2688-688 che per l'appunto sì, si è persa nel tempo l'amicizia, però è stato, ha dei bei ricordi ancora, insomma, sotto forma di immagini che tiene nel telefono. A proposito di immagini che tengono nel telefono e video, ne devo cancellare un po' perché sto cercando di fare dei video per aggiornare i social miei, capito? Ma aiuto. Va bene, 333-2688-688, sì, l'avete capito bene, questo è il nostro numero per inviarci la vostra storia, amicizie nate durante l'estate e che continuano ancora. Radio Co.

mattinata, ancora un buongiorno in questo 22 agosto. Allora, stiamo parlando di amicizie che insomma avete fatto nel corso degli anni durante le vostre vacanze e che ancora continuano ad essere alimentate, capito? O tramite messaggi, tramite chiamate, perché magari siete lontani proprio a livello territoriale, oppure magari riuscite pure a vedervi durante l'anno, o magari avete anche progettato delle vacanze assieme dopo insomma un tot di anni da qualche parte in particolare. Insomma, ce ne state scrivendo veramente tantissime. Allora, saluto Tania dalla provincia di Verona che ci scrive: ciao, noi dopo 21 anni siamo ancora in contatto con una famiglia conosciuta a Sottomarina che come noi avevano una bimba piccola e ci sentiamo ancora adesso. Un bacione anche a te, carissima Tania. Quindi in quante si rivedono nel messaggio che si è scritto Tania o altri ascoltatori e ascoltatrici nel corso di questa mattinata, cioè avete mantenuto un rapporto con delle amicizie, se ovviamente ci sono state, che siano state tanto lontano nel tempo o

0: Erika.
1: Hola, hola. Senti, caro Pacio, volevo raccontarti, e non solo a te, ma anche a tutti gli altri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Company, quelle che sono le vacanze, ok, dove avete conosciuto delle amicizie che portate ancora avanti. Allora, Elena, che vado a salutare, ci scrive: ciao Miki, 5 anni fa in vacanza abbiamo conosciuto una famiglia di Roma e da allora siamo amici, ci sentiamo e ogni anno andiamo in montagna insieme. Ecco, questo era il punto, questo era quello che vi dicevo, cioè magari avete conosciuto qualcuno e siete ritornati ancora in vacanza con quelle persone. Beh, devo dire, bello, bello le amicizie nate così. Grazie Elena anche del tuo messaggio. Senti, stanno arrivando altri messaggi al 3332 688 688, che parlano di amicizia, che parlano di conoscenze fatte per l'appunto negli anni passati, e ne parliamo tra poco. Week and go. Radio
2: Torno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.

Quindi rete questo 22 agosto, allora stiamo parlando di vacanze, sì, l'avete capito, di amicizie, pensa che bel connubio, di nuove amicizie che sono nate per l'appunto in passato, in tempi più recenti e che ancora si protraggono nel tempo. Allora saluto chi ci scrive, ciao Radio Company, sono Nicole e io ho conosciuto a Eraclea Mare Giovanna e ancora oggi a distanza di 7 anni ci sentiamo ancora, un bacione anche a te Nicole. E allora ne approfittiamo anche per salutare giustamente Giovanna. E poi c'è anche chi ci racconta che insomma una nostra ascoltatrice 20 anni fa, attenzione, in viaggio di nozze in crociera, noi veneti e loro piemontesi siamo rimasti tanto amici e minimo 2 volte all'anno ci incontriamo, cioè 20 anni sono tantissimi, cioè mandare avanti un'amicizia così, bravi, siete veramente bravissimi. Tra l'altro io stavo pensando, sì, amicizie conosciute, allora in vacanza quando ero piccola avevo conosciuto un'amica di Roma, ci siamo scritti un periodo, poi non ho più saputo niente, ho provato a cercarla sui social però non c'è, boh, vabbè, no, così Pace, ora per dire se anche a te era capitato. E poi boh, negli anni successivi di vacanza no, sì, fai conoscenze però non è che si protraggono, poi mai dire mai, ovviamente magari quelle fatte quest'anno poi si protraggono nel corso degli anni, no? Tu Pace, a te è mai capitata un'avventura simile, cioè di conoscere, no? Me l'hai detto con Shakira, me l'hai detto, che bello, che bello questa cosa che mi parli attraverso le canzoni degli altri, potrebbe essere un nuovo format, segnalo che te l'ho detto io nel caso, poi metti che domani è successo, metti che diventi milionario, ecco, ricordati di me. 333 2 688 688, se volete ancora dire la vostra, c'è tempo, sì, la Jay e il Pacio sono ancora con voi, per un bel po', tra poco.

Luca Macarena per quest'estate 2026, quasi arrivati alla fine, anche perché insomma credo che sia io che Gianluca Pacini iniziamo un po' a perdere i sensi, no? Senza aver pranzato, e quindi insomma attendiamo le 14 con ansia. Nel frattempo però volevo salutare Giulia che ci ha scritto: oggi si è sposata mia sorella, quindi oggi sposi Benedetta e Mattia. Quindi tanti auguri, esatto, congratulazioni a voi. C'è chi si sposa il 22 di agosto, immagino i festeggiati molto, cioè i festeggiati, scusami, gli invitati molto felici. Un matrimonio con 180 miliardi di gradi. Dovrebbe essere quasi illegale fare matrimonio ad agosto, però l'importante è festeggiare l'amore. Noi ci risentiamo tra poco con i saluti finali.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: My Soul, l'ultimo di oggi, di queste tre ore sono passate dalle 11 fino alle 14 assieme, e ci risentiremo lunedì dalle 14 alle 16 con Pischello Chicco da solo e abbandonato a se stesso. Voglio ringraziare Gianluca Pacini per la regia.
1: Ciao cuoricino.
0: Grazie, e vi lasciamo con, sai che non lo so chi viene dopo di noi, potrebbe essere, se non erro, Giuli Pego con Company Massimo, potrebbe. Un minuto alle 14.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
4: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
0: Dai,
4: fare?
0: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
4: oh, sì.
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli.

Finalmente, amigos e amigas, siamo tornati. Buon pomeriggio. Io sono Julie Pego. Come tutti i sabati di questo agosto, ci faremo compagnia fino alle 17. State ascoltando ovviamente Radio Company. Questo è Company Maximum. Sapete che la musica è tanta. Io farò del mio meglio per accompagnarvi in questo pomeriggio, per raccontarvi tutti i dischi che passeremo in questo pomeriggio. Sapete che ovviamente, se avete voglia, potete raccontarmi nel frattempo tutto quello che vi va, dove siete, cosa fate, come state. È il 22 di agosto, tanti ormai staranno già tornando alla cruda realtà, ahimè. Tanti di voi magari invece sono in vacanza. Sapete comunque che l'unica certezza è la compagnia che ci facciamo, ed è Radio Company. Cominciamo quindi subito con la musica, lo facciamo senza ulteriore indugio con un disco fresco fresco. Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G, si chiama Te Olvido La La. Company. Company. Massimo!

0: Radio Company.
1: Dal 2021 abbiamo appena ascoltato Lipstick di Kungs. Kungs, che per me, ragazzi, è pazzesco. È uno dei DJ e produttori, lui è francese, uno dei DJ e produttori, secondo me, nel panorama mondiale più forte, più figo. Ha sempre quelle vibe molto carine. Il singolo che abbiamo appena ascoltato è del 2021, che è stato probabilmente per lui l'anno del super botto, perché veniva subito dopo Never Going Home, che anche quello era veramente diventato un tormentone di quell'anno. L'abbiamo ascoltato qui su Radio Company. Ci prendiamo una piccola pausa, ma torniamo tra pochissimo. Siamo solo all'inizio. Company. Massimo.

bentrovati amici e amiche, ancora buon pomeriggio, buon sabato 22 di agosto. Io sono Giulia Pego, state ascoltando Radio Company, in Company Maximum ci faremo compagnia fino alle 17. Siamo solo all'inizio, un'altra tranche musicale di fronte a noi, ricominciamo quindi con Tommy Paradise. Allora, ci prendono tutti in giro perché noi qua in radio tutti lo chiamiamo Tommy Paradise, in realtà ne fa beffa un pochino anche lui, ha appena concluso quello che è stato il suo tour di questa estate 2026. Intanto ha fatto un tour primaverile in tutti i Palasport ad aprile, poi tranche estiva, ha fatto dei concerti molto molto carini conclusi a luglio 2026, ma il suo tour si chiama proprio il Tommaso Paradiso Tommy Tour, quindi se si prende in giro lui possiamo farlo ufficialmente anche noi. Ascoltiamo quindi subito quello che è il suo ultimo disco di questa estate 2026, si chiama Agitare Coca-Cola.

0: Radio Company.
1: Massimo, il nostro grande orgoglio, Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor con J'adore a concludere la nostra prima mezz'ora insieme. Abbiamo comunque ancora 2 ore e mezza di fronte a noi, quindi no problem. Piccola pausa, torniamo tra poco, restate qui.
0: Company.
2: Massimo. Spot.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Company. Radio Company.
1: Massimo. Ritrovati amici, buon pomeriggio, come state? Io sono Giulia Pego, vi faccio compagnia, vorrei subito ricominciare con la musica, anche perché ricominciamo con una donna pazzesca. Una donna pazzesca che purtroppo quest'estate ha fatto parlare di lei per le ragioni sbagliate, stiamo parlando di Noemi, che purtroppo a luglio ha fatto un capitombolo giù dal palco, il 19 luglio nello specifico, si è fatta anche particolarmente male, poverina, ma a neanche un mese di distanza, signori, è tornata. I fan sono stati super carini con lei, lei non vedeva l'ora di tornare sul palco, tanto da essere andata addirittura contro il parere dei medici, che le avevano detto magari di riposare un altro paio di settimane. Lei ha detto no, voglio cantare, voglio dare ai fan quello che vogliono, perché abbiamo interrotto il concerto. Ed è proprio da lì che ha ripreso. Si è esibita il 17 agosto, quindi qualche giorno fa, a Bisaquino, in provincia di Palermo. È arrivata tutta stampellando, piano piano si è seduta al centro del palco e ha esordito con un bel "Dove eravamo rimasti". E allora noi siamo felici di celebrarla, ovviamente per la guarigione, ma soprattutto per il ritorno sul palco. Ascoltiamo quindi il suo ultimo singolo, che si chiama "Tu cosa fai questa sera".
0: Company.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Ancora buon pomeriggio amici, come state? State ascoltando Radio Company, io sono Giulia Pego, ci facciamo compagnia fino alle 17. Ancora rumors dal mondo della musica, vorrei raccontarvi di una collaborazione che non mi aspettavo, non so se la conoscete, se conoscete il personaggio in questione, io no, ma siccome mi piace, ci piace qui in radio cercare di scavare nelle varie novità che arrivano da tutto il mondo, questa secondo me è una cosa degna di nota. Parliamo di Miss Monique, è una DJ e produttrice ucraina che nel mondo è fortissima. Non so, io faccio mea culpa perché non la conoscevo, ma andando a spulciare il web ho scoperto essere veramente una molto molto forte, che finalmente potrebbe arrivare alla ribalta, finalmente potrebbe prendere luce il suo progetto anche in tutto il mondo, perché a collaborare insieme a lei sarà quest'anno Robbie Williams. Sono usciti con un pezzo che si chiama Beauty in Us, sta andando già molto bene, l'hanno presentato live nei giorni scorsi insieme ad Ibiza, è stato uno show veramente molto bello. Non sappiamo più che altro se questa sarà una collaborazione occasionale o se potrebbe esserci alla base magari una qualcosa di più grosso, perché questa accoppiata è strana e chissà che cosa succederà. Ovviamente qui su Radio Company vi aggiorneremo su tutto.

0: Company.
1: Una bella bella novità quella che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Company. Lui era Kamrad, ormai lo conosciamo già molto molto bene, si è fatto strada negli ultimi 2 anni. Il singolo che più di tutti ce l'ha fatto conoscere era Be Mine, aveva superato un sacco di record e anche rimasto in vetta alle classifiche radiofoniche per un sacco di mesi. Ora lo abbiamo appena ascoltato in quello che è il suo ultimo singolo, è uscito il 14 agosto, quindi fresco fresco, si chiama Love Sober. L'abbiamo ascoltato qui su Radio Company. Adesso invece piccola pausa, ma torniamo tra poco con un successo del passato e uno del presente. Company. Company.

0: a chiudere la nostra seconda ora insieme due grandi successi, uno dal passato, uno dal presente. Prima abbiamo ascoltato Break Machine con Street Dance, poco fa invece Fred De Palma, Anitta e Amy Schila con La Testa Gira. Piccola pausa, tra poco ricominciamo.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
4: Che fredda c'era, maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
3: Fai il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti.

ma quanto è bella la radio! Quanto è bella! Abbiamo aperto la nostra ultima ora insieme con prima un disco del 2021 degli Imagine Dragons, Lonely. Poi siamo tornati praticamente ai giorni nostri freschissimi di quest'estate con Gordo e Rainer Zonfeld, che sono due produttori pazzeschi, diversissimi tra di loro, ma che quest'anno hanno, unendo le forze, tirato fuori un pezzo super interessante. E poi siamo tornati ancora più indietro al 2001 con Starlight dei The Superman Lovers. Abbiamo fatto un viaggio avanti e indietro nel tempo in pochissimi minuti e adesso continuiamo, chissà dove andremo tra poco. Company. Company.

ritrovati amici, state ascoltando Radio Company, siamo tornati, abbiamo scavallato le 16 ormai da un pezzo fino alle 17, ci facciamo compagnia, ciao ancora a tutti, io sono Giulia Pego a raccontarvi un pochino la playlist di questo Company Maximum. Ricominciamo subito con un'altra grande donna, parliamo di Madame, signore e signori, è tornata. 2 anni di vuoto, 2 anni di silenzio, isolamento emotivo, racconta lei, una grandissima crisi, lei fu travolta dal successo improvvisamente, era super giovane quindi non ne riusciva ad uscire, è stata addirittura ricoverata, ha fatto un percorso terapeutico, psicofarmaci, è stata un'esperienza veramente veramente dolorosa, ma signori, è tornata. Lei si definisce ripartita, rinata. Il silenzio si è interrotto ufficialmente il 17 aprile di questo 2026 con la pubblicazione di Disincanto, il suo terzo album in studio, album che sta andando alla grande, ed è proprio da quell'album che prendiamo il prossimo pezzo, che si chiama Mama non mama.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Buon pomeriggio ancora amici, come state? Io sono Giulia Pego, ci tenevo come sempre a fare una cosa. Ormai vi avrò fatto due scatole così, ma non avete alternativa. O mi ascoltate o mi ascoltate. So che siamo all'interno della rubrichetta dei rumors, quindi vi dovrei parlare di musica, di gossip, ma c'è una cosa che secondo me è ancora più importante, che va ricordata a tutti voi che ci ascoltate ogni giorno. Sappiate che Radio Company potete ascoltarla anche in streaming, quindi non avete scuse ovunque voi siate. Se non c'è l'FM per qualsiasi ragione, se non avete la radiolina insieme a voi come si faceva anni e anni or sono, potete ascoltarci in streaming direttamente dal vostro cellulare o dal computer o dal dispositivo che avete intorno. Insomma, basta scaricarsi un'app che si chiama Radio Company, più semplice di così si muore, oppure un'altra app che si chiama Strimmo, si scrive Streammo, all'interno della quale potete trovare non solo tutte le repliche delle puntate, delle vostre puntate preferite che magari non siete riusciti ad ascoltare durante la settimana, ma potrete trovare anche molti podcast, ok, firmati e prodotti da Strimmo e da Radio Company. Dall'app invece ufficiale della radio potete ascoltare anche la diretta tutti i giorni ovunque voi siate. È una cosa che, lo so, vi starà uscendo dalle orecchie, ma ci tengo a ricordarvelo.

0: Company.
1: Una bella collaborazione quella tra Angelina Mango e Marco Mengoni, il singolo si chiama Canto d'Amore, era una collaborazione che già sulla carta era particolarmente interessante, ma poi tutte le classifiche e i risultati hanno confermato proprio il grande successo di questo pezzo. Amici, conclusa la nostra penultima mezz'ora insieme, restate qui, a tra poco.
0: Company.
2: Massimo Spot.
3: Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie di più!
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party.

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Company. Here I go.
1: Quasi in chiusura del nostro Company Maximum, l'ultima mezz'oretta che passeremo insieme. Ancora buon pomeriggio a tutti, ovviamente buon sabato. Io sono Giulia Pego, ultime cosine da raccontarvi e ultimi dischi da ascoltare. Facciamo subito un bel salto all'indietro perché andiamo nel 2016, quindi il decimo anno di questa canzone. Questo è uno di quei pezzi che ormai fa parte della storia della musica elettronica degli ultimi anni. Alan Walker è una garanzia. Nello stesso anno, nel 2016, lui era uscito con un sacco di altri dischi, tra i quali Faded, che lo aveva fatto esplodere e conoscere in tutto il mondo. Subito dopo esce il singolo che stiamo per ascoltare, che poi ha preso ovviamente la stessa strada, è uno dei pezzi più riconoscibili dell'artista. Subito quindi su Radio Company, Alan Walker con Alone.

0: Company Maximum.
1: Ancora rumors e novità che arrivano dal mondo della musica. Vorrei spostarmi adesso in Italia, quindi curiosità e gossip italiano parliamo. Mi sa che è vero che è ancora presto, siamo ad agosto, però bisogna piano piano cominciare a parlarne di Sanremo. Sappiamo che con il 2027 ci sarà nuova conduzione, nuove cose, nuove categorie, nuovi regolamenti, e va bene, ma ancora ovviamente non sappiamo chi è che sarà a partecipare. Non conosciamo i nomi, giustamente, di tutti i cantanti che saranno in gara, ma voci cominciano a circolare. Proprio qualche giorno fa è stato chiesto a Emma Marrone se la rivedremo sul palco dell'Ariston insieme a Stefano De Martino, anche per capire tra di loro qual è la situazione. Lei è stata molto vaga, comunque non ha detto né sì né no. Ha raccontato che lei e Stefano si sentono molto spesso, quindi il rapporto sicuramente c'è, ma della presenza a Sanremo nessuna conferma, non si sa nulla. Però è anche vero che Stefano è il suo amichetto, quindi non si sa mai che magari la porti con lui. In ogni caso seguiranno 100% aggiornamenti, vedrete, pure troppi.
0: Il rumore

0: Radio Company Maximum All Stars.
1: Era Atlas con Passo Ben Solto nella versione remix di Medusa qui a Radio Company, dove ripartiamo tra poco con un successo del passato e uno del presente.
0: Company Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: con un successo del passato Europe, l'iconica The Final Countdown, e poi quello del presente invece Bruno Mars, On My Soul, le ultime due canzoni della puntata di oggi di Maximum All Stars, che torna la prossima settimana. Io invece torno più tardi, questa sera ore 22, per la nostra classifica dance ufficiale, e cioè i fortissimi. Arriva botta da 90, vi auguro buon sabato, ringrazio Jimbo per la regia, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: 90, passate le 18, salve a tutti, allora Tonello, salve anche DJ Nick, pronti per ascoltare grande musica marcata come sempre anni 90 e come diciamo sempre anche Pump Up the Volume. Iniziamo con Bad Position su Elephant Pose, troviamo anche Deadly Scene con We Are Going On Down direttamente dalla Factory degli Usura e poi Alice DJ su Battle of Alone.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: of Alone, The Racine con We Are Going On Down, il disco delle montagne russe, e Pen Position in apertura con Elephant Pose. Poi torniamo con Dance to Trance.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

terra, Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: 90 la sera su Radio Company, il weekend suona con Mauro Tonello che sta parlando in questo istante e Power of American Natives per Dance to Trance. Ribadiamo chi produce la loro Smack My Bitch Up.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Prodigy con Smack My Beach Up, grande pezzo di Dance to Trance con Power of American Natives. In arrivo ora un pezzo internazionale, The Click, Tonight's the Night, poi lui, il nostro caro amico Ice MC, It's a Rainy Day.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Eyes of Seagull, It's a Rainy Day, prima ancora le click con Tonight's the Night. Questo è il suono di Botta 90 che si ferma, tra un po' torniamo con i Da Blitz.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Quanto vale una buona spesa? Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli

0: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Company! Enjoy the strip. Su Radio Company.

0: Botta 90 su Radio Company, suona la sera nel weekend con Mauro Tonello in questo istante che vi sta parlando, e in arrivo anche da Brizza, la voce quella di Viviana, Stay With Me, troviamo poi Aladino, in questo caso la voce quella di Talisa con Brothers in the Space.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: ed era Mario Pio con Dedicated e ETB Don't Stop a chiudere questa botta da 90 in questo bel sabato su Radio Company. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, noi ci sentiamo domani in versione short.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico sottomarina.
3: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
4: se conosce Brutti ma Simpatici.
5: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, storicamente guidato da Stefano Ferrari, spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
3: Ogni tanto.
4: Come? Passiamo di qua.
5: È un programma di intrattenimento puro, spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
3: Ok, dalle 16 alle 18.
4: Esatto, Brutti ma Simpatici.
3: Zero problemi
4: e zero discussioni. Spot.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Company. Ora su Radio Company. One Love, One Live.
0: Ora su Radio Company il One Love One Live, come ogni fine settimana si ritorna insieme il sabato, la domenica dalle 19 alle 20 per quanto riguarda l'appuntamento del sabato, invece la domenica dalle 18 alle 19, il tutto anticipato di un'ora. In questo 22 di agosto, in questo sabato, pronti a tenervi compagnia per circa un'oretta con tanta musica, tanti successi, ma anche molte curiosità, quelle non mancano mai per arricchire il One Love One Live Weekend Edition, insieme a me Stefano Conte, salve a tutto il popolo di Radio Company, insieme a lui Stefano Bosca, cioè l'uomo in regia che mi dà una mano come sempre. Salutiamo chi vi ha tenuto compagnia fino adesso. C'era Mauro Tonello insieme a DJ Nick con la loro botta da 90. Noi invece siamo pronti per proporvi quelli che sono i successi un po' attuali, un po' anche del nostro recente passato, perché anche a noi piace ogni tanto andare a ripescare qualcosa dal nostro archivio, però il tutto accompagnato da curiosità, gossip, insomma tutto questo è One Love One Live Weekend Edition. E allora vai che si incomincia anche in

0: Radio Company. One Love, One
1: Live. Abbiamo sentito anche Leoni, la sua Holding On, pezzo che insomma ci ha fatto piacere sentire, visto che la ragazza è da un po' che non si fa vedere da noi in Italia, un po' perché è impegnata nel suo tour in centro Europa, ma soprattutto in Germania, dove ovviamente è straconosciuta essendo lei di là. È impegnata nel suo Summer Tour 2026 che ha toccato i principali festival e arene all'aperto in Europa centrale. Pensate che a inizio agosto è stata protagonista a Bratislava durante un festival in Slovacchia, si chiama Love Stream Festival 2026. Poi è stata protagonista anche a Wolfsburg, Summer Festival der Autostadt, e poi a Sanremo Festival, Wiese Aeroporto in Germania. Ma attenzione, perché è attesa anche a Oberhof il 20 di settembre, e poi lo sarà anche il 4 di settembre a Lockenheim Ring, meglio conosciuto perché è anche insomma il circuito dove si gira appunto la Formula 1, e anche lì terrà un concerto. Insomma, super impegnata Leoni, che noi però abbiamo sentito, e quindi ci fermiamo un istante, torniamo fra pochissimo di nuovo insieme con il

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Di nuovo insieme dopo la pausa, questo è il One Love One Live Weekend Edition, appuntamento del sabato, appuntamento del 22 di agosto. Ancora un abbraccio a tutto il popolo di Radio Company, attenzione perché abbiamo tanta musica da farvi ascoltare, e iniziamo in questa sequenza con Francesco Gabbani, la sua Summer Funk. Francesco Gabbani che non è stato benissimo in un concerto, purtroppo ha dovuto sospendere questo appuntamento, colpito da malore e il concerto sospeso. Il cantante toscano era tra gli ospiti più attesi del festival di Letoia anni, è stato appunto costretto ad interrompere il concerto dopo appena 5 brani, una somma di caldo e stanchezza, ha dichiarato il cantante stesso sul suo profilo Instagram, dove potete appunto capire che si è scusato con tutte le persone che erano accorse per assistere al suo concerto. Tra l'altro l'annuncio è stato dato dal sindaco Alessandro Costa, che ha detto: ci dispiace ma la salute viene prima dello spettacolo, e quindi siamo sicuri che il buon Francesco Gabbani avrà modo di recuperare la data prossimamente. Lui stesso ha detto: guardate, sto recuperando, certe volte bisogna fare i conti con il caldo e anche con la stanchezza dei vari trasferimenti, spero di poter recuperare questo concerto prossimamente. Bravo Francesco Gabbani.

0: Radio Company. One Love, One Lead.
1: Anche nel sabato non ci fermiamo fino a portarvi alle porte di questa serata nel migliore dei modi, con tutti i successi, con tutta la musica di Radio Company, quella che sì vi proponiamo durante la settimana, ma con l'aggiunta anche di qualche piccola così non novità, ma mettiamola così, musica non proprio recentissima che ci piace ritrovare dal nostro recente archivio, come amo dire invece io. In regia Stefano Bosca, che è già pronto con altri successi. Allora diamo spazio immediatamente ancora alla musica,

0: Radio Company. One Live.
1: È arrivata anche Anna Pepe con la sua White Girl Wasted. Anna, che ha pubblicato il suo secondo album in studio proprio quest'estate, Million Dollar Babe, ha annunciato ufficialmente il tour nei Palasport in partenza a novembre 2026. Tra l'altro si esibirà domani proprio al Generation Young Festival di Monfalcone, dove è attesissima, perché insomma potete immaginarvi, ci sono tutti i ragazzi che hanno organizzato lo stesso festival che non vedono l'ora di vederla dal vivo. Il tour invece ufficiale, quello delle, dei palazzetti, partirà da Vitrifrigo a Arena a Pesaro il 28 di novembre. Questo è l'appuntamento, la prima data del tour ufficiale per Anna Pepe, che comunque domani sarà in quel di Monfalcone. Noi l'abbiamo riascoltata all'interno del One Love One Live Weekend Edition. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo.
0: One Love One Live Radio Company. Spot.
2: Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Company. Ora su Radio Company. One Love, One Live.
1: Si ritorna insieme dopo la pausa. Questo è il One Love One Live del weekend, il One Love One Live del sabato, in questo 22 di agosto, insieme a me Stefano Conte, insieme a Stefano Bosca, ma soprattutto insieme a tanta, tantissima musica che andiamo ad ascoltare. E incominceremo questa sequenza anche con il suono di Karol G e Manu Chao, Viaggiando per il mondo. Karol G che arriverà prossimamente in Italia, ma intanto è stata headliner al Coachella. Va ricordato che per lei è stato un appuntamento veramente importante. Il concerto si apre tra l'altro con uno strumento tipico colombiano, la gaita. Spero di averla pronunciata bene. E lei dice: sono Carolina, vengo da Medellin in Colombia e oggi sono la prima donna latina a essere headliner su questo palco. Ne sono molto felice e molto orgogliosa, ma allo stesso tempo mi sembra che tutto sia andato un poco, arrivato un poco tardi. Ecco, questa è la cosa che ha voluto esprimere, tra l'altro rivendicando il successo di una donna in tutto il concerto. Accompagna, diciamo, la stessa linea anche quelli che saranno gli spettacoli, e credo che accompagnerà anche lo spettacolo che i più fortunati di voi potranno vedere anche prossimamente a San Siro il 24 di luglio 2027. Noi ci

0: Radio Company. One Love, One
1: Live. Abbiamo sentito Fred e Palma, Anita, Amy Skill, La testa gira, un altro dei protagonisti di quest'estate 2026, ha annunciato il concerto evento, la festa continua al Fabric di Milano per il 1° di ottobre 2026. Tra l'altro lui, e stiamo parlando di Fred De Palma, è impegnato in un tour estivo con date in tutta Italia nei vari festival, tra cui ricordiamo il live che è stato organizzato in maniera gratuita a Porto Cervo con Rocco Ante il 24 di agosto, e quindi basta attendere ancora 2 giorni. Se siete dalle parti di Porto Cervo potreste assistere appunto al concerto di Fred De Palma e Rocco Ante. Tanto è gratuito in questo appunto.

0: Arrivati in chiusura sulle note di questo pezzo per il One Love One Live Weekend Edition, appuntamento del sabato. Non mi resta che abbracciare e salutare tutti voi che siete rimasti con noi fino ad adesso e restate su Radio Company, perché di musica ce n'è altrettanta, gli appuntamenti si susseguono, quindi non serve che finisca un programma per abbandonare Radio Company, potete restarci tranquillamente perché abbiamo tanta, tantissima musica anche da farvi ascoltare nel corso della serata. Un grazie va come sempre a Stefano Bosca in regia, un saluto da parte mia Stefano Conte, ci ritroviamo domani dalle 18 alle 19 sempre con il One Love Weekend Edition. L'augurio di trascorrere un sabato sera favoloso, ciao a tutti, a domani.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Are you ready? Get this one
3: time. Radio Company Music Machine. Amici, buonasera a tutti, si incomincia nuova puntata di Company Maximum. Io sono Giorno, siete abituati generalmente a sentire questa voce, ma ahimè mi hanno incastrato ed eccomi qui per due ore insieme fino alle ore 22, ovviamente qui su Radio Company. Saluto la nostra Tanita Ferrari che tornerà molto molto presto a prendere possesso di queste due ore e non solo. Come ben sapete c'è la Music Machine, quindi tre pezzi praticamente non stop, senza nessuna pausa. Si parte con Baby K, Giusy Ferreri e la loro Roma Bangkok, subito dopo invece Beyoncé con Crazy in Love, mentre per ultima The Black Eyed Peas con Lele Pons e la loro Hit It. Are you ready? Get this one time. Go. Radio Company Music Machine.

0: Machine.
1: La nostra Music Machine in questo sabato 22 di agosto. Amici, ancora buonasera a tutti da Joe. Si conclude proprio con The Black Eyed Peas insieme a Lele Pons e la loro Hit It dal 2021. Poco prima invece, non ha bisogno di grandissime presentazioni, ovviamente parliamo di Crazy in Love, Beyoncé dall'anno 2003, mentre proprio all'inizio, primo disco di questo sabato sera, Baby K con Giusy Ferreri, Roma Bangkok dal 2015, estate che sicuramente tutti noi ricordiamo molto molto bene. Amici e amiche, due ore da passare insieme, quindi facciamo velocemente una piccola pausa e ritorniamo davvero tra pochissimo.
2: Are you ready? Get this one time.
3: Radio Company Music Machine.
4: Radio Company.

0: terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media partner Radio Company.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

attivi in questo sabato 22 di agosto. Amici, ancora buonasera a tutti da Joe, state ascoltando Company Maximum, ovunque voi siate a farvi compagnia ci penso io. Due ore da passare insieme, due ore da passare insieme anche per quanto riguarda la musica, che è sicuramente molto importante. Infatti parliamo proprio di Gaia, grandissima, super gaiona, che sta vivendo una estate pazzesca, poi un'estate decisamente brasiliana. Ormai conoscete davvero molto molto bene il suo pezzo Bossa Nostra e conoscete ovviamente anche quelle che sono le origini, quindi unito al sound brasiliano, chiaramente anche con dei riferimenti italiani, in particolare a Ornella Vanoni. Pensate, il singolo è uscito a maggio, se non sbaglio i primi di maggio, e continua ad essere nella top 10 anche in questa settimana di agosto. Quindi complimenti a Gaia, che insomma, come dicevo poco fa, sta vivendo chiaramente una grandissima estate. Poi tra l'altro l'aveva presentato questo disco qui proprio al suo live al Fabric qualche mese fa. Insomma, abbiamo ricordato un paio di cose, ce l'ascoltiamo. Gaia.

0: Radio Company.
1: Irama con Cabana su Company. Irama, anche lui, una grandissima estate. Diciamo che tutti gli artisti italiani, non solo, stanno vivendo una bellissima estate. Poi tra l'altro con Cabana, che anche in questo caso è arrivato a maggio e continuiamo praticamente ad ascoltarlo non stop, e ce lo porteremo dietro sicuramente fino a settembre, fino a quando non inizierà ad arrivare quel gelido brivido che chiamerà ovviamente l'autunno. Comunque in ogni caso complimenti a lui anche per il live di qualche mese fa, l'11 giugno, che ha tenuto il suo primo grandissimo concerto allo stadio di San Siro a Milano, dove ovviamente ha suonato e cantato Cabana e si è fatto accompagnare anche da tantissimi altri artisti. Amici e amiche, piccola pausa e noi ritorniamo davvero tra poco.
0: Company.
2: Massimo Spot.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Smith featuring the Two City Chorus, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Eccoci qui, amici, ci siamo, dai, è che si riparte. Io sono Joe, buonasera a tutti, siete su Company Maximum fino alle 22 insieme in questo caldo sabato 22 di agosto. Allora, amici, parliamo di quelle canzoni che ottengono successo senza necessariamente passare in radio. Ed eccoci qua, io che difendo proprio a spada tratta il mio mestiere, il mio mezzo, quello con cui praticamente campo 100 anni, ma non importa, parliamo di DJ Goya. Infatti lui ha fatto una canzone, la passiamo davvero molto, si chiama Michiko, canzone che in realtà è uscita a marzo del 2026 e che ha avuto una seconda vita soprattutto tramite i social media. E infatti sono state realizzate delle cover, sono stati realizzati dei remix, sono stati realizzati ovviamente anche molti balletti, quindi anche delle coreografie, e poi a dare chiaramente anche un impatto a livello internazionale ci hanno pensato proprio Jason Derulo e Melody. Li ascoltiamo quindi, DJ Goya, Jason Derulo, Melody con la loro Michiko.